0: noci del confine dipendevano per tra quattro colte o giù curato per fare il e come rispondo a prendere va bene donne
1: non puoi scrivere poi c'è il pensiero social va
0: bene donne come ne chiama frate
1: come inizi di tutto in albergo.